ndessane wayne tuddul wayne ku wagne la tuddu senegal kenn du fi fatel ku jambar da sa xel nekul ci tanor goñ waye kenn du fi fatel ku nit ku baxit da sa xel nekul ci tanor and mbaxar ma ci belela modan dimbali ñi neew dole ak ñam dole ak dekk ndoye ak doxandemi